sta, sta, sta, sta. Ok amici, adesso ricantiamo una bella canzone italiana. Allora, ciao, solo Vicky.

altro amico americano questa sera qui sul palco, Tom Ripley. Tom, vieni qua.